0: sudbinu sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad.
1: Prijetan dan želi vam Salon nameštaja Modesta, sponsor dana Gong Radija.
2: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme verso il cielo infinito.